ya tsone madi a oketsegileng fa di sena go e reka. O oketsa ka gore diphetogo dingwe le dingwe tse di dirwang morago ga go reka tikete di tsosa dikgang tse di amana le mekgwa e e sa siamang ya kgwebo ya EU. Khomišene ya Europa ya difofane ga ya tshwanela go tsenya melawana le maemo a tla dirang gore di kgone go oketsa tlhoko ya tikete go feta e neng e phasaladiwa ka nako ya fa e ne rekwa, fela ka gone lookwane lo ke a madi a mantsi go feta ka fa ba akantseng ka teng. Kganetso e lengwe fela ke ya maeto a rulagantsweng a boikhutso fa e le gore Mosekisi o tlhalositse sentle mo kontrake gore go ka nna ga nna le diphetogo tse di amanang le lookwane mo ditshenyegelong. Mo mabakeng a ntseng jalo go lekelela gore go okediwe ka dipercente di le boraba bobedi, mme fa e le tse di kwa godimo moreki a ka nna a amogela kgotsa a tshwanela ke go phimola bokeng ya gagwe. Dikgang ka bokhutswang di felela fa o ka emela go reetsa dikgang tse di latelang ka nako ya 11.

Yo. Manake. Sekete. Moyo, Manake. Sekete. Sile. Sela. Mana. Nitata. Uyeba. Leta. Beke. Begelebe. Enite. Designer de. Manite. Reholamande. Manake. Second.

Gatekanyetso kabo ya bosetšhaba ya ngwaga wa ditšhelete wa 2026-2027. Tseno di akaretsa madi a a betsweng kantoro ya gataotona, kantoro ya tonakgolo, khomišene ya go lwantsha borukgutlhi, lefapha la dikamano tsa boditšhabatšhaba le kgwebo, mmogo le ya khomišene ya bosetšhaba ya togamaano. Botsamaisi jwa botaotona bo tla amogela madi a kana ka diranta di le milione di le dikete tse pedi, fa kantoro ya tonakgolo yone e tla amogela madi a kana ka diranta di le milione di le makgolo a matlhano masome a mararo le botlhano. Mo e ka nnang diranta di le bilione di le tharo di tla abelwa International Relations and Trade, diranta di le milione di le makgolo a mabedi masome a robabedi le boraro di tla abelwa National Planning Commission, mme diranta di le milione di le lekgolo le boroba bongwe di tla abelwa Anti-Corruption Commission jaaka go dumelane ke National Council. Le fa go dumelane ka le melaotlhomo, maloko a palamente a re madi a ebetsweng kantoro ya tonakgolo ga a lekana ka gore kantoro e tsepametse mogopolo mo go laoleng dikotsi tsa masetlhapelo tse di tshwanetseng go nna le thulaganyo ya insurance pele ga masetlhapelo a tlholego. The Livestock and Livestock Products Board of Namibia ene a tshwara tirisano mmogo ya Climate Smart Beef Initiative ene e lebagane le gore balemirui ba ka tokafatsa jang boleng le tiro ya leruo la bone le le ntshang nama ka go dirisa Beef Genomics Program Phase 3. Mookamedi mogolo o tshwareletseng wa The Livestock and Livestock Products Board of Namibia Goliath Tujendapi o gatelela botlhokwa jwa go tsenya tirisong lenaneo la Beef Genomics mme a gatelela go akaretsa mefuta yotlhe. Tujendapi o akanya gore thulaganyo eno e rulagangwe ke lefapha la temothuo. Fa a ne a bua ka ditlamorago tse di sa siamang tsa phetogo ya loape mo diruweng, motlatsa mokaedi wa khuduthamaga mo lefapheng la diphologolo Kingsley Kwenani a re lenaneo le tshwanetse go kgona go leka boleng jwa mofuta o kgonang go emelana le masetlapelo a tlholego jaaka komelelo le maemo a mangwe a thata. Thulaganyo eno e ikaeletse go tokafatsa leruo ka go dirisa thekenoloji di-gene go thusa balemirui go godisa dikgomo tse di itekanetseng tse di kgonang go ntsha dikuno tse dintsi le tse di kgonang go emelana le maemo a bosa le tse di nang le nama ya boleng jo bo kwa godimo. Somalia le bagane le bothata ke bo masisi jwa neelo ya dijo tse di nang le dikotla mme e tlhoka madi a oketsegileng ka bonako go thibela masetlhapelo. United Nations World Food Programme ka bokhutshwane WFP e tlhagisa gore e ka nna ya patelesega go emisa go thusa batho go tloga ka Phukwi fa e sa bone madi mangwe. Fa go nna ka dipaka tse di ntse tsa dipula tse di sa neng sentle le tse di leng tsanyeletsa dikalo le leruo le dintwa tse di ntseng di tsweletse le go tlhoka tshireletso go dira gore batho ba kwa Somalia ba bolawa ke tlala ka tsela e kotsi ka nako ya fa thuso ya lefatshe a masele e fokodiwa thata le go na le tlhaelo ya thuso e bakilweng ke ntwa kgatlhanong le Irane ke dingwe tsa masetlhapelo. Batho ba kana dimilione di le borataro kwa Somalia ba lebogane le leuba le legolo fa bana ba ka nna dimilione tse pedi bone ba sa fepiwe sentle. Somalia e lebagane le dikgotlhang di le mmalwa go akaretsa go nna teng ga puso ya ditlhopha tsa Al-Shabab le dikgotlhang tsa sepolotiki magareng ga Mogadisho le mafatshe a kgaolo ka ga maatla le tshireletso. Sešhela sa Iseraele se kopile baagi ba metse e e fetang masome a matlhano kwa borwaki wa Lebanon gore ba tswe ka bonako pele ga ditlhaselo tse di solofetsweng kgatlhanong le Hezbollah fa go ne go ile ga na le tumelano ya go emisa ntwa le Lebanon. Moeledi wa Sešhole Avikai Andre a re baagi ba tshwanetse go fuduga gore ba sireletsege mme ba nne kgakala le metse le ditoropo ka sekgala sa dimetara tse di se ka fa tlhatse ga sekete go ya kwa mafelong a a bulegileng. Le fa go na le tumelano ya go emisa kgolwa e ntseng e dira go tloga mo bogareng jwa Moranang, mašole a Iseraele le Hezbollah e engwenokeng ke Iran ba ntse ba thuntsana tsatsi le letsatsi segolobogolo kwa borwaki wa Lebanon. Mašole a Iseraele a oketsa ka gore a ne a tlhasela mafelo a feta 85 a Hezbollah
go tswa mo lefaufang le mo mmung ba di urentse mashima bedi le bone tse di fitileng. Hezbollah e ne a bolela gore e ne ya thuntsa di missile le drone go di kagontsa se